lista Top 40. Veglista Top 40 featuring you. Finalistene klare. Frida. Bare Andy.